0: Sono le 4 e 7 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: Sono le 5 e 6 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata, tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 7 agosto 2026. Ariete, la dissonanza di Venere e Mercurio potrebbe causare un certo nervosismo nei rapporti affettivi e anche in quelli lavorativi, quindi tenetevi lontano da situazioni a rischio, come suggerisce la luna amica. E voto 7-. Toro, la vostra sarà un'altra buona giornata sotto la protezione di Mercurio, sempre in aspetto armonioso, pronto a favorire i piani fatti sia per il lavoro sia per le vacanze, e voto 8. Gemelli, Luna e Marte nel segno, con la complicità di alcuni astri amici, vi renderanno capaci di utilizzare entusiasmo e curiosità con prontezza, quindi tutto ok, voto 8. Cancro, il vostro compito odierno sarà di tenere ben presenti gli obiettivi prefissi, utilizzando al meglio i suggerimenti di Mercurio nel segno. Bene il lavoro, la vita affettiva inizia a risentire delle insidie di Venere in quadratura. Non siate lamentosi e voto 7. Leone, la luna è tra gli astri che oggi vi sostengono. Gli affari vanno bene anche in chiave futura e l'amore è fonte di appagamento. Davvero non potete volere di più? Vi meritate un bel 8. Vergine, avete in Mercurio un valido supporto per sistemare gli impegni odierni nonostante gli imprevisti che Marte e Luna in posizione dissonante potrebbero causare. Voto 6. Bilancia, Venere, vostro astro guida, ha preso possesso del segno, pertanto dovrebbe farvi sentire a posto con voi stessi e grazie alla luna positiva oggi sarà un po' meno complicato rapportarvi anche con coloro che ultimamente vi hanno messo in difficoltà, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Mercurio assicurerà ancora per qualche giorno belle soddisfazioni nel settore lavorativo. Sarà sereno il dialogo amoroso, quindi voto 8. Sagittario, in questo periodo, grazie a Venere tornata in aspetto armonioso, dovreste essere in grado di risolvere alcune questioni familiari un po' delicate. Tuttavia, Luna e Marte non vi sono amici e potrebbero creare ancora qualche problema. Siate cauti e voto 7. Capricorno, la situazione affettiva, ora che Venere è diventata ostile, potrebbe essere causa di dissapori che dovrete cercare di non alimentare, mentre dopo il weekend noterete miglioramenti in ambito lavorativo. Voto 7-. Acquario, le vostre vacanze procedono con tanto movimento oggi grazie anche alla luna in ottimo aspetto, quindi tutto bene, voto 8. Pesci, approfittate degli ultimi giorni di Mercurio positivo per sistemare gli affari prima delle ferie. Attenti solo a non farvi prendere dalla fretta di Marte dissonante. E voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con l'ingresso di aria un po' più umida, quindi l'anticiclone si indebolisce leggermente, ma ancora farà caldo, anche se con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, con massime dunque che si assesteranno intorno ai 35-36 gradi sulle pianure. Da segnalare anche una maggiore variabilità con annuvolamenti sparsi, qualche acquazzone temporale che sarà possibile già al mattino in montagna, più probabile tra pomeriggio e sera, e poi entro la notte su sabato nuovi possibili fenomeni anche sulle aree pianeggianti, non si escludono anche locali fenomeni intensi. Anche nel weekend, pur in un contesto soleggiato e caldo, saranno possibili nuovi temporali sparsi, soprattutto sui rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Le luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine, che a dire di Conte erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece d'Arderi, in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi, stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Sono le 9 e 5 minuti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Stai ascoltando Radio Padova. Dico.

Rocco Hunt, la più bella del mondo, la più bella del mondo, Radio Padova, Ritmo Italiano, 103.9, la storica frequenza e l'app gratuita che potete scaricare anche adesso sul vostro telefonino per avere Radio Padova con voi in qualsiasi posto vi troviate. E adesso arrivano invece i Pinguini Tattici Nucleari con Coca Zero e subito dopo arriva Venusia, nel caso vi foste persi l'edizione precedente dell'oroscopo.

0: ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 7 agosto 2026. Ariete, la dissonanza di Venere e Mercurio potrebbe causare un certo nervosismo nei rapporti affettivi e anche in quelli lavorativi, quindi tenetevi lontano da situazioni a rischio, come suggerisce la luna amica. E voto 7-. Toro, la vostra sarà un'altra buona giornata sotto la protezione di Mercurio, sempre in aspetto armonioso, pronto a favorire i piani fatti sia per il lavoro sia per le vacanze, e voto 8. Gemelli, Luna e Marte nel segno, con la complicità di alcuni astri amici, vi renderanno capaci di utilizzare entusiasmo e curiosità con prontezza. Quindi tutto ok, voto 8. Cancro, il vostro compito odierno sarà di tenere ben presenti gli obiettivi prefissi, utilizzando al meglio i suggerimenti di Mercurio nel segno. Bene il lavoro, la vita affettiva inizia a risentire delle insidie di Venere in quadratura. Non siate lamentosi e voto 7. Leone, la luna è tra gli astri che oggi vi sostengono. Gli affari vanno bene, anche in chiave futura, e l'amore è fonte di appagamento. Davvero non potete volere di più? Vi meritate un bel 8. Vergine, avete in Mercurio un valido supporto per sistemare gli impegni odierni nonostante gli imprevisti che Marte e Luna in posizione dissonante potrebbero causare. Voto 6. Bilancia, Venere, vostro astro guida, ha preso possesso del segno, pertanto dovrebbe farvi sentire a posto con voi stessi e grazie alla luna positiva oggi sarà un po' meno complicato rapportarvi anche con coloro che ultimamente vi hanno messo in difficoltà, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Mercurio assicurerà ancora per qualche giorno belle soddisfazioni nel settore lavorativo. Sarà sereno il dialogo amoroso, quindi voto 8. Sagittario, in questo periodo, grazie a Venere tornata in aspetto armonioso, dovreste essere in grado di risolvere alcune questioni familiari un po' delicate. Tuttavia, Luna e Marte non vi sono amici e potrebbero creare ancora qualche problema. Siate cauti e voto 7. Capricorno, la situazione affettiva, ora che Venere è diventata ostile, potrebbe essere causa di dissapori che dovrete cercare di non alimentare, mentre dopo il weekend noterete miglioramenti in ambito lavorativo. Voto 7-. Acquario, le vostre vacanze procedono con tanto movimento oggi grazie anche alla luna in ottimo aspetto, quindi tutto bene, voto 8. Pesci, approfittate degli ultimi giorni di Mercurio positivo per sistemare gli affari prima delle ferie, attenti solo a non farvi prendere dalla fretta di Marte dissonante, e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Francesco Gabbani a Radio Padova e ovviamente insieme a me Cristina Dori, con tutte voi e tutti voi all'ascolto. Avrete sicuramente canticchiato questa canzone perché insomma dal 2017 a oggi continua a essere una delle più trasmesse qui da noi, perché porta un sacco di energia, un sacco di allegria. Vediamo un attimo la situazione meteo. Allora, in questo momento da queste parti siamo a 27 gradi con un 74% di umidità. Pare che però nel resto della giornata, nel corso della giornata, pomeriggio non si superino i 33-34 gradi, per cui insomma la pioggia di questa notte sicuramente ha fatto del bene. Poi per quanto riguarda l'umido non si può far nulla. Invece, a proposito di viaggiare, se per caso siete al volante, restate con noi perché a breve avremo gli aggiornamenti anche per Info Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova per le conseguenze di un veicolo in fiamme e traffico intenso in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre sono possibili rallentamenti verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Marghera e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

E alle 9:33 minuti scattate in questo momento qui a Radio Padova Ritmo Italiano abbiamo sentito la nostra Franceschina Michielin con Strega Comanda, anche lei con la sua bella canzone nuova per l'estate, e adesso quella che è stata la sua mentore, perché Elisa ha scritto con lei delle cose molto belle e ha scritto per lei delle cose molto belle, che arriva anch'essa con questa canzone dell'estate, molto speciale per me perché mi piace tantissimo, e parlo di Amore è

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

canzone del 2004, l'ultima delle tre bellissime di questa fascia, di questo spicchio di mattinata con Radio Padova Ritmo Italiano. E per quanto mi riguarda siamo ai saluti, vi do appuntamento domani, che è sabato, sempre alle 7, e cercheremo di tenerci compagnia gli uni con gli altri. Vi ricordo sempre che per qualsiasi cosa, per i giochi per esempio, vi servirà sicuramente il 328 319 8000, perché un regalo per te arriva tra capo e collo quando meno ve l'aspettate. E in attesa che arrivi Luca Lazzari con voi, arriva Madame Mama Non Mama.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Ritmo Italiano.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di

0: Rimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

La baciata di Salda Vinci, decisamente il suo anno. C'è la poesia, le 18 e 15 minuti. Ancora un buon pomeriggio e buon weekend. Anche buona estate. Quante cose vogliamo dirci oggi? Insomma, buone vacanze, questo sicuramente, con il caldo che ci attanaglia. È davvero dura là fuori, lo sappiamo. Noi vi facciamo compagnia fino al momento dell'aperitivo anche oggi, in questo 7 di agosto, proprio con uno che è abituato, insomma, ad avere quel caldo, quel calor. Diciamolo così, perché insomma è uno che frequenta spesso anche quei luoghi esotici. Questo era Il cielo non ci vuole.

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, torniamo a segnalare code per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Proseguendo in direzione Trieste si verificano rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Segnaliamo inoltre verso Venezia rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Restiamo sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste in direzione Trieste per traffico intenso. Code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 e code alla barriera di Trieste-Lizer. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Castellana. Infine sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano si verificano code in uscita Porto Gruaro in direzione del bivio per la 4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Bam bam bambina di Elettra Lamborghini, siete su Radio Padova, sono le 18:28, buona serata da parte mia, buon venerdì. Allora, l'appuntamento è sempre con il nostro ritmo italiano, lo facciamo fino all'aperitivo così ogni giorno, e poi adesso, insomma, che siamo anche in vacanza, ne approfittiamo davvero per vivercela tutta questa estate calda, calda lo so, 2026. Andiamo a sentirci questa canzone, era il 2015, Negramaro, sei tu la mia città.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

ultime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'era Sognami in chiusura di Biagio Antonacci. Sono le 18:52 minuti, siamo in diretta, questo è Si Viaggiare, io sono Franco Ghirardello, benvenuti. Il momento dell'aperitivo lo facciamo in spiaggia con Baby K, Tuca Macarena.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni e chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale Ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni, ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Cauto ottimismo per le borse europee, Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, in flessione lo spread con i titoli tedeschi che scende a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Radio Padova, sera d'estate, con la

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

0: la tua estate.
1: Stare lontano non è facile.

0: ti piace questa musica? Do you remember how it used to be? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Sweet home Alabama, where the skies are blue. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Stai ascoltando?
8: Radio Padova.

pensare che è una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: è 1:02.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Stai ascoltando Radio Padova.